quieto o perdido, per non entendere a spastus e a scosso che él era lup. E noi pastus am lo scosso, lo cassè, e un patero di tal piais,